0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Buongiorno, già svegli a quest'ora? Anche noi. Proviamo però a prendere la giornata per il verso giusto con i vostri messaggi più esilaranti in questa nuova puntata degli Scombriccolati del mattino. Andiamo, anzi, vamos!

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Ma no, ma anche stamattina ci siete. Vabbè, ciao.
2: Buongiorno ragazzuoli, un po' che non sentite Giampufino. Volevo solamente dire che Radio Number One è dove vivi tu.
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Questa emittente sta andando un po' fuori controllo. Chiamate un esorcista!
2: Sergio Sironi, inclassificabile.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: da me.
1: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
2: Buongiorno ragazzi, io vivo qui al villaggio Brollo, nella fantastica provincia di Milano. Noi siamo un villaggio numero free, noi siamo senza numeri. Quando andiamo al panificio e gli chiediamo, buongiorno, mi dà del pane? E quanto ne vuole? Ne voglio quanto basta? E quanto è che basta? Basta per quando ho finito di avere fame, insomma. Ecco, poi abbiamo negli ascensori, noi non abbiamo i numeri nella tastiera, noi abbiamo direttamente i nomi di quelli che abitano in ogni piano, quindi abbiamo la tastiera che è grande come tutto l'ascensore. Comunque guardate, voi rimanete nella vostra occidentalità, schiavi dei vostri numeri, noi siamo qui nel nostro villaggio, noi abbracciamo gli alberi, noi danziamo con gli ermellini, noi abbracciamo le bottiglie di prosecco. Ecco, non so se il senso, proprio se il verso è quello giusto, ma è questo qui, insomma.
3: Buongiorno scombricolati fulminati, se sei triste tu lo sai batti le mani, se sei triste tu lo sai batti le mani, con la radio riderai, non cambiarla proprio mai, se sei triste tu lo sai batti le mani.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
5: di Radio Number One,
4: gli scombriccolati del mattino.
6: No, no.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Svegliati e canta con noi, inizia la combriccola. Svegliati e canta con noi, inizia la combriccola. Ciao Luca da Sondrio, buongiorno.
2: Buongiorno combriccola, buongiorno Radio Number One. Volevo fare un saluto. Lavoratori. Ciao a tutti, Omar D'Averzo.
3: Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Na na na number, na na na number, na na na number, na na na na na number one. Con la Manu Doriani c'è il patrumano e poi c'è anche il Sergio Sironi, che ci tengo in compagnia con la radio più bella che ci sia tutte quante le mattine, con Radio Number, Radio Number One, Radio Number One, who's bad? Radio Number One.
2: Buongiorno scombricolati del mio cuore, siete la luce dei miei occhi, il sole che mi riscalda al mattino, adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
3: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Entra nel mondo di radionumberone.it.
4: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
5: Conosci i nostri speaker.
4: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
5: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
4: Radionumberone.it è dove vivi tu.
5: La musica che cerchi è qui.

amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulle regioni settentrionali con la possibilità di qualche temporale di calore sulle Alpi. Temperature massime che toccheranno ancora i 37 gradi in pianura nei grandi centri urbani con caldo molto intenso. Calde d'afa che continueranno a farsi sentire anche di notte. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: stacchi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Adesso che hai capito, certamente puoi ascoltare sempre gli amici tuoi. Prima accendi la radio, oh oh oh oh, e comincia a cantare, oh oh oh oh, se fai anche una bella risata, oh oh oh oh, la radio non è sbagliata, perché number one, Andrea da Pavia, ciao!
2: Buongiorno scombriccolati, scombriccolati, scrambiccolati.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: anche con l'alta marea.
1: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
2: Butta in aria le mani e poi falle girare. Se ascolti la combriccola non puoi certo sbagliare. Ciao ragazzi.
3: Ciao Radio Number One. Sapete cosa fa un prete e una suora a letto insieme? Famiglia cristiana.
4: Number One! Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno Combriccola, qual è la città che contiene più castagne? È Riccione, ciao Federico.
2: Cambia frequenza, la Combriccola crea dipendenza. Cambia frequenza, la Combriccola crea dipendenza.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Sergio, non stare ad ascoltare chi ti dà del cialtrone. Tu sei la nostra guida, il nostro faro, il nostro guru, il nostro pifferaio magico, il nostro Don Ascimiento.
2: Non so se si può dire, però voi siete meravigliosamente scemi.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Next is Western guest, not fish, man, the rise, man, the gears, man, one way, small way, the way, snow way, the way.
2: Ciao ragazzi, io quando ho fatto Netflix ai miei, tenete conto che mio padre ha 74 anni e mia mamma ne ha 68, gli ho detto di guardare La Casa di Carta e non avevano capito bene che sono delle serie TV, sono varie puntate. La prima volta che ho cominciato a guardare La Casa di Carta sono andato a dormire alle 3 di mattina. Al giorno dopo io avevo guardato due puntate, ora ne avevo guardate 25. E mi fa mio padre il giorno dopo. Ieri sera a un certo punto ho spento la televisione perché ho detto questo film qua non finisce più. Lui era convinto che fosse un film.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno Combricola, cosa fanno i pupi per festeggiare il loro compleanno? Mangiano una puffetta di torta. Ciao Federico.
2: Patrizio, una domanda così a bruciapelo: ma il tennista Taylor Fritz è il cugino di Taylor Swift?
3: Andiamo!
4: E così si conclude un'altra puntata degli Scombricolati. Ah no, tra poco ci siamo ancora noi. Ragazzi, tra poco comincia la combriccola.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
5: Gli Scombriccolati del mattino.

0: te la number one.
1: Radio Number One Notizie.
2: Primi accordi raggiunti nelle trattative fra Stati Uniti e Iran dopo l'intesa quadro, revoca delle sanzioni contro riapertura dello stretto di Hormuz e riammissione degli ispettori dell'AIEA, ma ancora tutto in divenire tra l'ottimismo del vicepresidente Vance e i distinguo iraniani. Intanto Trump torna ad attaccare l'Italia, a paventare un ritiro dalla NATO, da Roma però si decide di non rispondere più al presidente americano sperando che la situazione possa tornare a una certa calma diplomatica. Le dimissioni del premier britannico Starmer aprono la strada al suo posto anche come leader laburista l'ex sindaco di Manchester Burnham. Mi dedicherò alla famiglia, dice il primo ministro, mentre Nigel Farage invoca il ritorno alle urne. Sono tre gli arresti per la vicenda delle sorelline ritrovate a Formia in provincia di Latina. Si tratta della madre di Sara e Alisia, del padre di lei, nonno delle ragazzine, e del compagno della donna. Mondiali di calcio. Nel girone I la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata che è a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé. Adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo, con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Messi grande protagonista nell'Argentina che ha sconfitto l'Austria con una sua doppietta. La Pulce sbaglia anche un rigore. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: piccola di Radio Number One, che piccola standing ovation, sì, con quelle tue manine, Sergio Sironi, buongiorno, buongiorno. Sì, due manine che battono. E c'è anche Patrizio Romano.
1: Buongiorno,
0: un po'
1: buongiorno.
0: Stamattina,
1: sì, no,
0: cosa
1: no, non sono distratto. L'aria condizionata mi ha ammazzato.
0: Le ciapà. Cosa è successo?
1: L'aria condizionata, senti la voce? La prova 1, 2, 3, prova. Sa, sorta.
2: Ma sembra Miley Cyrus.
1: Sì, sembra Miley Cyrus, è vero. Ragazzi, va così.
0: Sei molto sensuale.
1: Di 38
0: Patrizio.
1: Gradi ammazzano i tori.
0: Che bello, ma ci farai la viabilità, il traffico.
1: Tutto così.
0: Tutti così. Focus così.
1: Sì,
0: che mattinata pruriginosa. Buongiorno. Dammi un buongiorno, Roar. Dammi un buongiorno, Roar.
1: Buongiorno, tesori.
0: Buongiorno a voi.

0: talk about
1: Sergio, Patrizio.
2: Sì,
1: bro. Ebbene, la canzone giusta per iniziare la combricola di oggi, Sabrina e Madonna. Bring your love su Radio Number One.
3: Vai. I primi della classe qui con noi. Noi. I primi della classe qui con noi.
1: Ci sono, non mancano mai i primi della classe. Loro non sono i primi della classe, sono i primissimissimi.
4: Buongiorno Number One, ci siamo alzati alle 3:30 per andare a fare colazione al bar. Siamo di Milano e siamo Fabri e Elvi. Buona giornata a tutti.
1: Ciao Fabri e Elvi, alle 3:30 del mattino.
2: No, pensavo, quando ho detto Fabri, pensavo fosse proprio la professione. Siamo dei Fabri.
5: Siamo Fabri, sì. No. Fanno le amarine.
1: Dei Fabri e degli Elvi.
5: Fanno... gli Elvi fanno i bacini, i pelvi.
1: Esatto. Però alle 3:30 non è un po' presto.
5: Se vai a Genova da Milano è l'orario giusto.
1: Ah, giustamente, perché nel senso, va bene che Milano, città cosmopolita, cioè vede tutto a qualsiasi ora, però 3:30 mi sembra un po'.
6: Bellissima la hit di estiva di Rama. Sì, Roni. Tutta la notte Sironi, dentro i tuoi occhi Sironi, dentro le Sironi,
1: intonato soprattutto.
5: Sta tutta.
1: Sì, poi è intonatissimo.
7: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Number One. Ma mi stavo chiedendo perché uno si deve alzare, aver già fatto quasi 2 ore di lavoro e mandare il messaggio alla vostra radio.
1: Come
7: sarà che è come un richiamo
2: della foresta
7: che nasce dagli arbori del profondo del DNA.
5: Sì.
7: Manuelita, quando è che torni a Bergamo a trovarci?
2: Arrivo.
7: Un bacione. Guardaverso.
2: Arrivo
8: il 14 di luglio, arrivo.
5: Va bene.
8: E porto il pirun.
5: Anche il balù.
1: Ma il pirun non è la pentola?
5: No, è la forchetta.
2: La forchetta.
1: Ah vabbè, porto la forchetta. Serve sempre una forchetta, ragazzi.
2: E anche un coltello.
5: Un coltello.
2: Il coltello.

0: non ho più te. Si chiama così questa bella canzone di un paio d'anni fa di Cesare Cremonini su Radio Number One. Ancora buongiorno. Da buongiorno. Da sembravo il Balinetti, buongiorno. Da Sergio Sironi e Pat Romano. Comunque è vero, Pat. Beh, che Pat è un po' oggi un po' sensuale forzato, diciamo,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: voce.
1: Con questa aria condizionata. È vero cosa,
0: comunque,
1: Manu?
0: Sta roba dell'aria condizionata è micidiale, mamma mia, perché fa un caldo boia fuori. Anche qui in Africa abbiamo lo stesso problema. E dicevo che fuori fa un caldo boia, sei in carrozzeria sudato come una bestia,
1: esatto.
0: Entri al supermercato a comprare qualcosa e
1: ti stronca, ti stronca.
0: Ma tenerla un po' meno, sai com'è?
1: No, in alcuni posti addirittura 21-22 gradi, mi sembra anche un filino troppo bassa.
2: Ma vai al reparto frutta,
1: cioè come un congelatore.
0: Esatto, poi il reparto surgelati si unisce ai congelatori, diventa sì, l'era glaciale. L'hai trovata la ghianda?
1: No, non l'ho ancora trovata.
2: Non riesce a tirarla fuori.
1: No, ma io sono più Sid, il bradipo oggi.
0: Sid,
1: sono Sid.
3: Buongiorno, Comunicola. Buongiorno. Io faccio parte di quelli, i primi della classe. Però oggi, come ogni buon studente, sono in ritardo. Sono l'ultima oggi. Ultima.
0: Come mai?
3: Perché ha piovuto e quindi me ne sono stata a letto tranquilla a sentire l'acqua sopra il tetto. Non c'è da bagnare l'orto, non c'è da bagnare il prato, non c'è da bagnare i fiori, la terrazza, il portico. Un bel caffettino qui al fresco, che bello. Oggi è proprio bello essere vivi. Dall'ultima della classe in ritardo.
0: Ciao.
3: Buona giornata a tutta la combricola.
0: Ciao.
1: Anche lei ha voce così un po' artefatta.
2: Sì, ha preso due colpi d'aria, uno alla schiena e uno a un femore. Sì.
0: Due colpi d'aria, uno alla schiena e uno al femore. Vabbè, occhio il femore, il femore alla nostra età è la prima cosa che si rompe se prendi un colpo.
2: No, tra a volte si rompe e poi cadi, non è cadi e si rompe.
0: Ah, ok.
2: Succede l'inverso, dipende dall'età.
0: Dipende dall'età. Comunque occhio al femore. The Script Will I Am, in arrivo su Radio Number One, questa è All of Fame.

0: si chiama così questo pezzo di The Script insieme a Will.i.am su Radio Number One alle 7.17. Buenos dias, scombricolados che non siete altro. Gente che si sveglia molto presto la mattina, attenzione, purtroppo. Molto presto e ci pensa a noi.
1: Buongiorno combricola dal mister, stamattina facciamo 7.15.30, in azienda ci sono già 30 gradi, volevo solo dirvi questo. Vi ascolto e vi abbraccio. Saluti dal mister Marcello. Ciao ragazzi.
2: Ciao mister Marcello. Però potevate farne meno di gradi.
0: Ma mister Marcello perché allena qualche squadra?
3: Sì, credo di sì. Sì, è un allenatore.
0: Ah, ok, allora.
4: Bruno, Patrizio, pure mio.
3: Ciao tesoro.
4: Da quanto tempo che non vieni a trovarmi. Parlavate di... di che cosa? Di colpi d'aria, di colpi di qui, colpi di là.
3: Sì.
4: Ma con tutti i colpi che ti ho dato io, non ti sei mai rotto niente, modello.
2: È vero, tra l'altro c'ero anch'io, io lo tenevo fermo e lui gli dava i colpi col manico della scopa sulla schiena, forte.
3: Che male.
0: Sulla nuca, sulla testolina.
2: Tanto rimbombava perché è vuota.
3: Ah, benissimo, che begli inizi, ragazzi, proprio. Top.
0: E la tua giornata, Patrizio, resisti!

0: Belli scombriccolati che non siete altro. Un bel Tommaso Paradiso con Lasciamene un po' su Radio Number One.
1: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Chaos, bellissima canzone di Harry Styles su Radio Number One alle 8:30. Spazio all'informazione con il focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Dopo le chat sessiste tra tranvieri scoppia a Milano un nuovo scandalo hot. Stavolta si tratta di un progetto fotografico che risale al 2015, che aveva riscosso successo tra articoli di giornali e mostre, ma che torna a far parlare di sé dopo che l'autore, si tratta del fotografo e blogger toscano Rai, o Rei che dir si voglia, Banoff, alias Gianluca Gliori, di recente in un podcast ne ha svelato in retroscena nel tentativo di riproporre questo suo lavoro 10 anni dopo la pubblicazione. Per sua stessa ammissione, in 2 anni di pedinamenti per le strade di Milano ha fotografato donne sconosciute e le loro parti intime per strada oppure sui mezzi pubblici senza che ne fossero consapevoli. Da lì erano nati una mostra e un libro. Banoff lo definisce un esperimento gogliardico nato su WhatsApp tra amici. Però c'è ovviamente chi non la prende sotto questo aspetto. Denunceremo il fotografo perché per pubblicare o vendere tali foto serve il consenso. Questo è il commento sulle sue pagine social dell'avvocata e attivista per i diritti Katie Latorre, che ha preparato un esposto alla polizia postale. Le accuse sono sessismo, violazione della privacy e molestie. Adesso parliamo di qualcosa di giurassico, perché tra una ventina di giorni, esattamente il 14 luglio, che è un'altra data che abbiamo cercato in rosso perché la mano Doriani torna

0: Nel quartier generale di Radio Number One, in quella di Bergamo, sarà battuto all'asta dalla celebre casa britannica Sotheby's uno straordinario scheletro fossile di Tyrannosauro Rex, probabilmente il più iconico e conosciuto dei dinosauri anche grazie alla saga di Jurassic Park. Si tratta di Gus, questo è il nome che è stato affibbiato a questo animalone, un esemplare recuperato in un terreno privato del Dakota del Sud negli Stati Uniti durante scavi condotti tra l'estate del 2021 e del 2023. È uno dei fossili di T-Rex meglio conservati in assoluto al mondo, con circa il 60% della massa ossea originale dell'animale e oltre l'80% delle ossa del cranio, quindi una cosa abbastanza rara. Cranio che è lungo, pensate un po', poco meno di 1,5 metri, aveva un testone che non finiva più. Il valore stimato dell'esemplare, beh, se avete qualche spicciolo preparatevi per partecipare all'asta, è compreso tra i 20 e i 30 milioni di dollari. Se volete avere un T-Rex nel giardino di casa, insomma, dovete spendere questa cifra. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Baby, Carly Rae Jepsen, Radio Number One, sono le 8:35. I nostri ascoltatori sono molto rimasti molto colpiti da questa storia del dinosauro, del T-Rex.
1: Del T-Rex.
0: Chi non vorrebbe un T-Rex in giardino?
1: Certo, sì. Vabbè, ma tutti abbiamo il sogniamo di avere un T-Rex lì in giardino, che magari poi comincia anche a camminare, a zampettare.
0: Sì, ma che scherzi, con sta testa di 1,5 metri è grossa quanto me la testa di sto T-Rex.
2: Pare che abbia anche una voce, parla più o meno così. Cucci, cucci,
1: non è un T-Trump, è un T-Rex questo.
0: E attenzione, ed è subito scontro, attenzione, ed è subito polemica tra Patromano e un nostro ascoltatore che oggi.
1: Proprio oggi che non sto bene, tutti addosso, un pungible sono diventato.
0: Risparmia una lui.
3: Guarda, so di alzare un polverone con questa mia affermazione. Ma secondo me chi ha la mia età, intorno ai 50, si ricorderà sicuramente di Ryu, il ragazzo delle caverne, ed è lì che noi abbiamo conosciuto il tirannosauro Rex, quello con un occhio solo. Non è grazie a Jurassic Park. Quindi informati, Pate, sei sottotono oggi.
2: Mamma mia,
1: è vero, è vero. No, beh, me lo ricordo.
0: Io no, io la vostra caverne. Età ma non me lo ricordo,
2: Ryu,
0: ragazzo delle caverne.
1: Ryu,
2: Riemia.
1: No, è vero, era un cartoon.
0: Allora, torniamo a bomba invece sugli aneddoti, torniamo a scuola oggi, aneddoti, no? Dei tempi della scuola,
1: sì,
0: il professore cattivo, il professore buono. Se poteste mandargli un messaggio, che cosa gli direste? Sentiamo. È bello perché ci sono un po' di messaggi dove ci sono ricordi di professori particolarmente cattivi che traumatizzano, e invece anche ricordi molto belli come quello che stiamo per ascoltare. Sentiamo.
4: Ma che bell'argomento, ma che bell'argomento. Mi tocca molto da vicino, perché quando ho frequentato la scuola magistrale, avevo un insegnante di latino, tal Aquilino Francesco, lo ricordo ancora il suo nome, che è stato in pratica un papà per noi, per noi allievi, perché lui, non avendo avuto figli, ci raccontava un po' la sua storia. Rappresentavamo tutti i suoi figli, ci amava tutti allo stesso modo.
0: Che bello.
4: Per cui non so se c'è ancora, gli vorrei dire: caro professor Francesco, lei è ancora nel mio cuore per tanta gentilezza e tanto affetto che ci ha dimostrato.
0: Che bello.
4: Tutto qui. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie per questa cosa che ci hai raccontato tra professori. Tra messaggi terribili, ecco, questo invece è molto bello, molto bello.

0: Swift con Opa Light, Radio Number One, la combriccola di Radio Number One. Parliamo di vacanze. È il momento di pensarci seriamente. Scopri la Sicilia più autentica con i grandi viaggi. Voli diretti e trasferimenti inclusi per arrivare senza pensieri nei villaggi IGV Club Marispica e IGV Club Baia Samuele. Tra natura, sapori unici e animazione per grandi e bambini. Ogni giorno un ricordo da vivere. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Prime.
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Haven't Grown del 2003, sono le grandi canzoni di Radio Number One. Volete sapere come ha avuto l'ispirazione Gavin DeGraw per scrivere Chariot?
1: Il pippone, certo, lo voglio sapere. Anche perché mi ha dato le chariot Sergio poco fa. Mi ha detto:
2: Sei un chariot.
1: E io voglio capirne di più allora.
0: Ah, no, vabbè, è una cosa molto semplice. In realtà, io adesso farò in modo che questa sigla venga tolta definitivamente, perché se la sento ancora una volta posso avere una crisi isterica. E allora, l'ispirazione di questo brano è nata in un momento di forte sconforto, perché Gavin DeGraw viveva a New York. E uno dice: che figata, vivi a New York, una città molto vivace, un sacco di stimoli per un artista, eccetera eccetera. No, lui invece era sopraffatto da questa, tutta questa vita caotica, dalle difficoltà di vivere in una New York degli anni 90, fino agli anni 90, 1998, ed era tristissimo, era in depressione totale, non ne poteva più. E quindi però, insomma, da questa depressione è nata questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato. Ho finito, torniamo a bomba sul domandone.
1: Sì, sul domandone, se potessi mandare un vocale a un tuo prof, cosa gli diresti? Però posso aggiungere: non siate troppo politicamente corretti, cioè io vorrei sentire anche quei messaggi di qualcuno o qualcuna che ha preso una cotta per il professore o la professoressa.
0: Adesso, perché l'hai presa tu?
1: Se sono in buona compagnia, dai.
0: Perché tu eri uno stalker già in tenera età, devono esserlo tutti quanti. Fammi
2: i carabinieri
0: capire.
2: Hanno
1: una cotta, io non dico che hai seguito il prof o la prof, ma una cotta, cioè ti mettevi lì, lo guardavi quando eri in cattedra, facevi il sospirone. Sospirone, ti consultavi con gli amici o le amiche.
0: Certo. E beh, credo sia un classico. Non lo so, a me non è successo, però credo sia un classico. C'è un messaggio molto molto bello che mi ha proprio intenerito tanto. Sentiamolo.
3: Mi ricordo di una professoressa, in realtà quello di mia mamma, quando, che era una professoressa di tedesco. Quando mia mamma qualche anno fa purtroppo è morta, ho scoperto il giorno dopo, due giorni dopo, che tutti i suoi ex alunni avevano fatto scrivere un articolo sul giornale ricordandola per l'importanza che aveva avuto nella loro vita.
0: Che bello.
3: E infatti la chiesa era piena di un sacco di persone di tutte le età che io non conoscevo. È stata un'emozione grandissima, ho capito l'importanza di una professoressa che per me era solo mia mamma. Ciao a tutti, ciao.
1: È un messaggio bellissimo. Questo è un messaggio bellissimo. Innanzitutto inorgoglisce il nostro amico, perché aveva una mamma fantastica. Una mamma che era anche maestra di vita a questo punto.
0: Assolutamente sì, grazie per aver condiviso con noi questo ricordo. E siccome ci siamo emozionati tutti quanti per ributtarla in caciara, torniamo sul T-Rex.
4: Ragazzi, ma quando il T-Rex la fa in giardino, esiste un sacchetto per raccoglierla o ci dobbiamo attrezzare? Ciao.
0: È una giusta domanda.
2: Bisogna fare una buca.
0: È una domanda lecita questa qua.

0: dai, le cotte, le infatuazioni, dai, sotto ragazzi e ragazzacce che non siete altro.
1: Sotto, dai, ragazzacci, dai. Sotto, dale dura.
2: Ciao pazzi. Ciao. Pat, anche a me è capitato. La professoressa di ginnastica delle ragazze si chiamava Fiammetta.
1: Fiammetta.
2: Ma era talmente brava, in tutto era molto brava. Sono passati 40 anni, me la ricordo ancora. Ah, no. Ma era molto brava.
0: Sì, brava, brava.
3: Una Giovanna, praticamente.
0: No, una volta si faceva il quadro svedese, la corda, la cavallina, la Perti, tutte queste robe qua. E quindi
1: anche perché una che si chiama Firmetta. Come
0: ma io ho capito Fiammetta o Firmetta?
3: No, una Firmetta. Una firmetta gliela metterai volentieri.
1: Io ho capito Firmetta.
3: Quella, ma sei arrivata qua.
0: Una cosa ho capito, che era molto brava.
1: Brava Firmetta.
3: Brava!
4: La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi

0: Sono le 9 in punto.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, rilancia: sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla Premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la Presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il Presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri parlando nello studio Ovale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Nucleari, scusa, lo sento, il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One, terza ed ultima ora della combriccola con Sergio Sironi, Patrizio Romano, Emanuele Doriani, eccoci qua. Di cosa stiamo parlando? Riassumici
1: un
0: po'.
1: Stiamo parlando di professori.
0: Penso
1: che siamo ancora in pieno nel periodo degli esami di maturità.
0: Ma stai zitto, grandioso!
1: Vi chiediamo se potessi mandare un vocale a un tuo prof, che cosa gli chiederesti? Che cosa gli diresti anche?
0: Sentiamo anche per confessargli magari che avevi una cotta per lui o per
1: le famose
0: lei.
1: Cottarelle.
2: Buongiorno combricola, io in terza media avevo una professoressa di educazione artistica che, mamma mia, se mi faceva girare la testa, poi avevo un da avanzare che era la fine del mondo. Non so cosa gli avrei potuto dire, se non si può dire in radio. No. Buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Impara l'arte e mettila da parte.
0: Sale come la testa del T-Rex.
3: Esatto. Uè, come sempre, ragazzi, buongiorno. Io avevo preso una cotta per la professoressa di tedesco, una bellissima.
1: Gnocca,
3: e quando accavallava le gambe, gli ormoni andavano a mille. Correva l'anno 1995, scuola alberghiera, Gigetto. Vola Gigino.
1: Avrebbe fatto un bel pinzimonio.
0: Hai capito, Gigetto?
3: Ciao ragazzi, io ho avuto proprio una sbandata per un supplente, ci siamo anche frequentati di nascosto.
1: Attenzione.
3: Cioè la supplente da ripetizioni,
1: Sembra di essere tornati ai tempi di Edwige Feneck, quando c'era la supplente, primi anni 80.
4: Ciao, Guido Raccormano.
0: Ciao.
4: Io ho avuto un insegnante di laboratorio alla scuola alberghiera che mi ha talmente appassionato a questo lavoro e al suo trasmettere agli altri questa passione che alla fine sono anch'io diventato insegnante di scuola alberghiera.
3: Che bello.
4: Lui purtroppo oggi non c'è più e io ogni tanto chiamo sua moglie per sentire come sta e per parlare di aneddoti, di momenti vissuti insieme, anche nei 4 anni che abbiamo lavorato, mi ha portato a lavorare sul lago di Garda. Ho dei ricordi bellissimi. Tra un mese andrò in pensione e sono contento di aver seguito la sua strada.
3: Che bello.
0: Bravo Guido, bel racconto. Bellissimo. Vedi quanto sono importanti, professore, quanto è importante scuola, no? Nella vita delle persone, magari anche cambiare il destino, no? Bello, ci piacciono. 393 444 0444, raccontateci.

0: Dance, Cake by the Ocean, Radio Number One. Questa è la Cumbricula con Sergio Sironi, Patromano, Emanuela Doriani. Quanta ispirazione!
1: Quanta ispirazione! Buongiorno dal vostro Alfio, CEO della Pippo Movie. Anch'io voglio esprimere la mia gratitudine ai miei prof, soprattutto a quello di chimica e a quello di filosofia. A quello di chimica voglio dire, prof, lei mi ha insegnato che certe sostanze non andrebbero mescolate, io ci ho costruito un'azienda. Grazie. Poi lei parlava di reazioni chimiche, io l'ho trasformata in prodotti, alcuni reagiscono ancora. Poco, ma reagiscono. Poi al professore di filosofia. Prof, lei cercava il senso della vita e ho trovato un integratore che lo sostituisce per 8 ore e funziona benissimo, ma soprattutto lei mi insegnava Socrate e oggi vendo il cerotto esistenziale, fa meno domande e funziona meglio. Insomma, per chiuderla lì, alla scuola io devo tutto, alla chimica i prodotti, alla filosofia le istruzioni per venderli.
0: Genio, Alfio, lei è un genio, lei è il nostro idolo assoluto.
2: Dimmi perché

0: Che bel personaggio Alfa, mi fa proprio simpatia. È anche molto bravo ovviamente. Il filo rosso, la canzone che abbiamo ascoltato su Radio Number One. C'è una cosa molto bella dell'argomento che stiamo facendo stamattina, no? Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori dei ricordi della scuola, dei tempi della scuola legati ai professori. Se poteste mandargli un messaggio vocale col senno di poi, che cosa direste al vostro prof o alla vostra prof? Sono tutti ricordi belli, cioè a parte un paio, purtroppo il mio, uno di questi è il mio e quello di un altro paio di nostri ascoltatori, sono tutti persone che hanno lasciato qualcosa, un segno, no? Vero. E questo è bello, diciamo, è anche consolante per quel che si dice sulla scuola, invece è proprio bello. Sentiamo.
1: Allora, io in terza media, cioè diciamo nelle medie, ma che ho trascorso, ricordo molto bene una professoressa che ancora oggi la trovo in giro, è una professoressa di italiano ed è veramente, veramente fantastica, è stata una grandissima professoressa. Poi se parliamo di anche bellezza, aggiungiamo quella di matematica, e diciamo che era una bella donna e via. Comunque due belle persone e ci hanno dato tanto, questo ci devo dire che ci è stata data una buona base.
0: Vedi?
1: Diciamo.
0: Che bello, bello. Bravo, bravo, bello, bello, bello, ci è piaciuto quella di mate, la prof di mate.
2: Aveva le parabole, le curve, tutto aveva, le incognite.
0: Pronti? Siete pronti? Perché dopo la versione, eccola, dopo la versione originale di Another con 54 Ultra, arriva il remix Only in nella combriccola di Number One. Sono

0: La combriccola di Radio Number One. Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Torna Meteopatta. Saluto le meteopattine canarie, la nostra Manu Doriani, capa delle cape delle meteopattine. Allora sì, bene sì, l'emergenza caldo avvolge ancora gran parte del nostro continente, la situazione è molto pesante anche in Italia, canicola che non sembra voler mollare la presa, ma quello che preoccupa è proprio la persistenza di questa condizione che non trova precedenti nell'ultima storia recente, se non nell'ormai lontano e celeberrimo 2003. Un eccesso di caldo che può anche convertirsi in energia meccanica ed elettrica, ma soltanto dove l'orografia lo consente, facendo così sbocciare i cosiddetti, ne abbiamo parlato poc'anzi, temporali di calore. Eccoli, con questo sviluppo esplosivo che fanno peraltro la felicità di pochi e l'infelicità di molti sotto il profilo idrico. Oltretutto hanno scarsi benefici anche in campo termico, se non per qualche ora, nelle aree interessate. Insomma, una situazione delicata che non troverà ancora risoluzione a breve e medio termine. Mi concentro sulle prossime 24 ore, così chiariamo anche il discorso dei temporali di calore. Allora, innanzitutto oggi punte tra i 37 e i 39 gradi sulla pianura padana, sudo già a pronunciare questi gradi, e neanche nelle aree pianeggianti di Toscana e Lazio. Per quanto riguarda i temporali di calore, fino alle ore 14 non avremo nessun temporale, non avremo fenomeni, se non qualche abbozzo sulla fascia appenninica centro-settentrionale. Tra le 14 e le 17 di oggi i temporali di calore potranno interessare le Alpi marittime, l'Appennino Ligure orientale e anche l'Appennino Tosco Emiliano, sconfinamenti anche verso la costa ligure. In sede alpina, massimo sviluppo temporali anche tra Ovest Alpi, Medio-Bassa Valle d'Aosta e Valsesia, con qualche sconfinamento

0: Mars, Oh My Soul su Radio Number One. Bentornati, bentrovati. The Journalist su Radio Number One. Fabiana Alvise, tra l'altro Bruno Mars che sarà qua in Italia 14-15 luglio allo stadio San Siro. Io vado, per esempio.
1: Ah,
0: 15.
1: Ma tu come fai sempre a trovare i biglietti? Cioè, sei raccomandato?
0: Ah, io c'ho l'occhio.
1: Bravo, allora la prossima volta ti chiamo, capito? Te chiamo, annota.
0: Te chiero.
1: Allora, qui intanto voi preparatevi, perché tra poco giocheremo con tutti gli amici che sono in questo momento all'ascolto. Allora, questa mattina abbiamo iniziato con questa notizia: le professioni più pagate, sono tutte professioni, diciamolo, di un certo livello.
0: Sì.
1: E insomma, sopra i 100.000 euro, quindi sono ruoli, diciamo, abbastanza, come dire, no, importanti. Vi abbiamo chiesto, rinascendo, se fareste lo stesso lavoro, che tipo di lavoro vi piacerebbe fare? Sentiamo un po'.
2: Ciao ragazzi, io faccio il fabbro e dopo 40 anni devo dire che è un lavoro pesante. Il prossimo lavoro vorrei fare il lavoro delle 4F, fan, fresh, fiume, fastidi. Buona giornata a tutti.
1: Che vuol dire?
0: Ah beh, a saperlo.
1: Non lo sappiamo.
0: No, comunque, cioè, la cosa che secondo me si deve sottolineare è il fatto che chi fa dei lavori manuali vorrebbe fare dei lavori diversi.
1: Concettuali, diciamo. Sì,
0: sì, sì. Sì,
1: beh,
0: sì,
1: è difficile, però al contrario non accade mai. Chi fa lavori concettuali non vuole fare fabbro.
0: Ma non credere, sai.
1: Non lo so, però.
0: Non credere. Magari qualcuno insomma, che è esperto, cioè magari a casa fa dei
1: perché
0: lavori.
1: Quelli sono, non che gli altri non lavorino, per carità, insomma, i lavori fabbro, sono lavori impegnativi,
0: certo,
1: insomma, faticosi.
3: Io ho laureato in economia, ho lavorato per 20 anni in banca e viaggiando anche parecchio, però avrei voluto fare la guardia forestale. Adesso probabilmente sarei più felice, sarei al fresco nel parco del Gran Paradiso. Ciao, buona giornata da Laura.
1: Insomma.
0: Fermo restando che anche nelle nostre foreste ci sono un bel po' di problemi da risolvere, sì, però, soprattutto in estate.
1: Bella questa cosa della guardia forestale.
0: Sì.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Io adesso sono in pensione, però tutta la vita ho fatto il cancelliere del tribunale. È un lavoro che mi è piaciuto tantissimo, sono contenta di averla fatto.
1: Sì.
4: Però è veramente tanto impegnativo, tanto tanto. Non so se lo rifarei ancora. Ciao.
1: Insomma, però è perché è la passione quella che
5: buongiorno,
1: ti guida.
5: Fabiana.
1: Sì.
5: Alvise.
1: Buongiorno.
5: Io faccio la cuoca. Uh-huh. Tornassi indietro, farei la chef. Ecco, quello sì. Chissà, magari avere anche già una piccola stella, un bacio da Laura.
0: Ma scusa, io sono ignorantissimo in materia. Beh, perché giustamente non è il mio mestiere.
1: Come, sei chef tu?
0: No.
1: Tu sei chef, quello di
0: casa.
1: Chef a casa
0: mia,
1: ha capito.
0: Certo. Però la differenza, sì, tra cuoca e chef è semplicemente una cosa di ruoli, nel senso di...
1: Insomma, allora la differenza la spieghiamo tra poco.
0: Dai.
1: La spieghiamo tra poco e intanto auguriamo anche alla nostra amica, però, comunque, di avere una sua particolare personale stella.

0: Alex Warren. Allora, c'è Barbara da San Vittore Olona che dice che dovremmo ricordare a tutti gli ascoltatori di preparare l'acqua di San Giovanni, che è un'antica tradizione, vero, legata alla notte tra il 23 e il 24 di giugno.
1: Non sapevo, non conoscevo.
0: Nemmeno io.
1: Chissà,
0: adesso andiamo
1: mai
0: a informare. Dovrebbe essere qualche rito che è, diciamo, ben...
1: Sì, sicuramente qualche rito per l'iniziazione dell'estate, non lo so, qualcosa di questo genere.
0: Adesso andiamo a cercare.
1: Dai.
0: Intanto rimanete lì perché siamo pronti per giocare con voi.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora, Radio Number One vi regala natura e divertimento. Se sarete velocissimi, vi regaleremo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che si trovano a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia.
1: Allora, messaggio al numero WhatsApp 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda che adesso sto per farvi. Cosa risiede, per quanto riguarda la provincia del Verbano, Cusio, Ossola, all'interno dei giardini botanici di Villa Taranto? Attenzione: il municipio, la prefettura, la questura oppure il museo di scienze naturali. A voi la parola.
0: Vi aspettiamo.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: canzoni con Eurythmics, Here Comes the Rain Again, la musica di Radio Number One, in diretta qui a The Journalist con Fabiana e Alvise.
1: Eccoci.
0: Allora, abbiamo il vincitore del nostro gioco, si chiama Massimiliano e ci chiama dalla provincia di Varese. Ciao Massimiliano.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora
2: ciao.
1: Massimiliano, tu hai risposto correttamente alla domanda che io adesso ti ripongo in diretta e tu ci dai direttamente la risposta giusta. La domanda era: cosa risiede, per quanto riguarda la provincia del Verbano, Cusio, Ossola, all'interno dei giardini botanici di Villa Taranto? Qual è la risposta, mio caro Massi?
2: La prefettura, la risposta.
0: Ecco, pensa. Bravo. Se dava una risposta sbagliata, cioè, capito? No.
1: Può capitare, può capitare.
0: Allora, diciamo che Massimiliano fa un lavoro che, ragazzi, adesso devo chiedergli per forza quanta pazienza ha, perché tu fai l'amministratore di condominio. Quante telefonate tu rispondi ai tuoi condomini, Massimiliano, intanto, quando ci sono delle grane, delle cose?
2: No, beh, praticamente bisogna essere sempre pronti e aiutare i condomini.
0: Ecco, vedi com'è bravo.
2: Considera che il lunedì lo dedico alle telefonate, perché dopo il sabato e la domenica c'è sempre molto fermento. Il lunedì so già che era la giornata delle telefonate, rispondo a tutti, e poi il martedì ricomincio con la mia operatività.
0: Ho curiosità, scusa, lo so già, però insomma, qual è la cosa per cui ti chiamano di più? Tipo la pattumiera, le piante, le cose, a parte i problemi, voglio dire, quelli insomma,
1: i macro temi.
0: Ecco, esatto.
2: Va a periodi, in questo periodo qui l'ambiente è gettonatissimo.
0: Aspetta che non abbiamo sentito, scusami Massimiliano, quale?
2: Il disturbo della quiete gettonatissimo.
1: Il disturbo della quiete. Perché giustamente le persone vanno sempre, certo, in giro anche a tarda notte, quindi insomma fanno un po' di casino.
2: Poi dormo con le finestre aperte.
0: Quindi casino.
2: Amministratore.
0: Allora Massimiliano, noi ti facciamo tanti complimenti perché ti porti a casa questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Ti ringraziamo per aver giocato con noi e ti auguriamo naturalmente una buonissima giornata, va bene?
2: Grazie altrettanto.
1: Ciao Massimiliano, grazie.
0: Ciao ciao.
2: Ciao ciao ciao.

0: la rappresentante di lista Ciao Ciao su Radio Number One, in chiusura della nostra prima ora insieme. Siamo andati velocissimi anche oggi, tra l'altro abbiamo appena detto ciao ciao anche al buon Massimiliano che si è portato a casa questi due biglietti in regalo da Radio Number One, quindi insomma tante cose abbiamo già fatto, tante cose ancora dovremmo fare e ci sono anche delle notizie molto molto stuzzicanti di cui vogliamo parlarvi.
1: Ma allora, questa sicuramente stuzzicherà la curiosità dei nostri amici, perché c'è questo ministro francese che vabbè ha un nome un po' così, Le Cornu. Ma cosa ridi? Cioè, si chiama Le Cornu.
0: Mi fa ridere sempre.
1: Le Cornu. Però Le Cornu, che attenzione, vuole fare un test antidroga a tutti i ministri. Allora, siccome sì. In Italia sai che ogni tanto, quando ci sono, diciamo, delle decisioni un po' così, che i cittadini dicono, ma come? Con tutte le cose che ci sono, no? Poi, insomma, si richiedono i test antidroga in tantissime professioni, eccetera. E moltissimi, anche dei nostri ascoltatori, spesso dicono, ma perché non fanno i test antidroga ai nostri parlamentari, che secondo me scoprirebbero delle cose.
0: Esatto.
1: Capito?
0: Ma questa quindi... è una delle cose a cui noi non potremo mai trovare una risposta. No, tra l'altro la cosa interessante che è venuta fuori da questa circolare che è venuta fuori in Francia è che questi test antidroga interesseranno comunque un sacco di persone, un sacco di categorie, quindi non esatto. soltanto i politici che potete immaginare.
1: Allora, ne parliamo tra poco, anche perché adesso in arrivo c'è la redazione come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: The Journalist quando vuoi.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato nella zona di Ponte Lambro e terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile, questo è il nome dell'agente, ha perso il controllo della moto cadendo tragicamente a terra. Sono in corso le ricerche dell'automobilista alla guida della vettura pirata. Un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto la scorsa notte mentre si trovava a bordo di un monopattino a Brindisi, mentre in provincia di Avellino un bambino di 10 anni è stato travolto mortalmente da una Jeep mentre guidava una minimoto sotto gli occhi del padre. La negoziazione tra Stati Uniti e Iran, secondo alcuni media, sono stati sbloccati 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Teheran intanto annuncia: gestiremo noi lo stretto di Hormuz. Dal canto suo Trump attacca ancora gli alleati: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. In Francia fa discutere la circolare firmata dal premier Le Cornu che dispone il test antidroga per i ministri del suo governo e gli alti funzionari dell'amministrazione pubblica. Il test salivare sarà a sorpresa. Il primo a effettuare il test antidroga sarà lo stesso premier con i suoi più stretti collaboratori. Non si allenta l'allerta caldo in Italia, anzi la situazione peggiorerà. Oggi le città da bollino rosso passano da 12 a 15. L'ondata rovente al nord colpirà in particolare Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Verona e Venezia. In queste città l'allerta è di livello 3, la più elevata. Oggi picchi di 38 gradi previsti a Firenze, 37 a Milano e 36 a Verona, Frosinone, Latina e Perugia. Giovanni Malagò è eletto nuovo presidente della Federcalcio, adesso è l'ora delle scelte. Sul fronte del CT della Nazionale, Conte sembra in vantaggio su Mancini, mentre per Maldini sarebbe pronto il ruolo di direttore tecnico. Mondiali di calcio vincono l'Argentina 2-0 sull'Austria con una doppietta di un super Messi, la Francia che liquida 3-0 l'Iraq con doppietta di Mbappé, la Norvegia 3-2 sul Senegal, anche qui con un doppio Holland, e l'Algeria che ha battuto 2-1 la Giordania. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Fulminacci, maledetto me, in apertura della nostra nuova ora insieme in questa mattinata molto soleggiata, molto calda, adesso non saprei trovare altre terminologie, molto infernale, ecco, mettiamola così. Su Radio Number One, The Journalist, Fabiana Alvise con voi fino alle 13. Allora Fabi, noi abbiamo chiuso l'ora precedente dando questa piccola pillola che adesso approfondiamo su questa circolare francese, molto interessante.
1: Ma guarda, secondo me molti italiani sarebbero d'accordo nell'estendere anche, diciamo, ai nostri parlamentari. Allora, il primo ministro francese Le Cornu ha
0: Le Cornu,
1: sì, perché mi piace. Allora, ha fatto nascere, però possiamo dirlo, il caso del giorno, perché attraverso questa circolare che lui stesso ha firmato, richiede, ha disposto il test antidroga per i ministri del suo governo e gli alti funzionari dell'amministrazione pubblica. Come l'ha motivato? Ha detto: il fine è quello di evitare la vulnerabilità personale che potrebbe essere sfruttata per minare la sicurezza della Repubblica da criminali, spie stranieri e da gruppi di pressione. Diciamo, questa è la motivazione, secondo me, giusta, ma anche di facciata, no? Poi ce n'è un'altra che secondo me va anche un po' a tutela dei cittadini, nel senso che sapere che dei ministri sono, come dire, integri, esatto, integri anche, voglio dire, e non prendono decisioni, capito, in preda, voglio dire,
0: ai fumi di
1: qualsiasi cosa, è sicuramente una maggiore garanzia a tutela dei cittadini. Io credo sia giusto.
0: Assolutamente sì. Poi tra l'altro specifichiamo anche che in questa circolare che è stata inviata dal signor Le Cornu è precisato che se il test antidroga risulterà positivo, come ovvio, ci potranno anche essere delle conseguenze sul piano disciplinare. Direi che questo è anche il minimo.
1: No, sicuramente, insomma, diciamo che sono arrivate tantissime critiche, no, a questa circolare, perché molti si chiedono se questa cosa possa essere legale. Io dico che in Italia nessuno accetterebbe, no, cioè tu immagini, non so, la Meloni domani mattina arriva e dice: voglio fare da domani si faranno i test antidroga a tutti i parlamentari.
0: No, ma a prescindere da quello, tu dici giustamente non è legale, e vabbè, lo rendi legale, cioè alla fine sei tu che fai le leggi,
1: è chiaro.
0: Lo puoi fare. Non vedo niente di così tanto scandaloso all'orizzonte, anzi secondo me è una cosa di trasparenza che può aiutare
1: assolutamente
0: tantissimo.
1: Io dico che se Le Cornu ha deciso di fare questa circolare per fare il test antidroga, insomma, ai ministri francesi, evidentemente è vero questa cosa che va a tutela, nel senso che i criminali potrebbero approfittare, diciamo, di persone che non sono, come dire, proprio integre, però secondo me evidentemente ci sono stati dei precedenti e quindi, insomma, è dovuto arrivare, no, all'emanazione, diciamo, di questa circolare. Voi vorreste il test per i nostri ministri?

0: Dua Lipa Physical su Radio Number One The Journalist, e questa notizia che riguarda il ministro Le Cornu, che ha proposto questo test antidroga da fare a tutti i politici, a tutte le persone che appartengono a delle categorie speciali lì in Francia. Vi abbiamo chiesto al 393-444-0444 cosa ne pensate voi, o perlomeno se anche voi vorreste questi test antidroga fatti in Italia, nel nostro paese, con i nostri politici.
1: Allora, diciamo che il primo ministro francese lo ha proposto, ha detto a garanzia anche, diciamo, di attacchi di probabili possibili criminali, diciamo, no, all'indirizzo dei ministri, anche se sembra un po', insomma, una dichiarazione un po', per quanto mi riguarda, di facciata. Comunque, pensate che in Italia la proposta di sottoporre i parlamentari a test antidroga è stata avanzata più volte, ma non è mai diventata legge. Ci sarà un motivo?
0: Allora, io una cosa che non ho mai capito è perché per tutti i vari mestieri del mondo bisogna studiare, avere attestati, fare test di questo genere, anche nel nostro lavoro è così, invece loro niente.
1: Vabbè, sai, infatti, in effetti, insomma, piacerebbe molto questa cosa di test antidroga. Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Number One, buongiorno a tutti, ciao Fabi, ciao Alvi.
0: Ciao.
2: Comunque sì, dovrebbero farlo anche in Italia. È troppo rincoglionita la classe politica italiana per non drogarsi, almeno parere personale, eh. Ciao ragazzi, un abbraccio, Filippo dalla provincia di Bergamo.
1: Ciao Filippo. Vabbè, però sai, in quel caso uno dice, ah vabbè, ecco perché, ma sai, ci sarebbe veramente di che preoccuparsi.
3: Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Io sono d'accordo per questi test ai nostri parlamentari. Uh-huh. E avrei un'aggiunta da fare. Io farei anche i test grammaticali di italiano. Politici, che ne dite? Buona giornata.
1: Ma guarda, io il test, quello grammaticale e di italiano, però non lo farei solo ai politici, lo estenderei anche
0: a tutti.
1: Cioè, capito, in varie, quando vai a fare i colloqui di lavoro, capito?
0: Esatto.
1: E dici, vabbè, insomma, facciamo anche questo test, vediamo. Comunque questa cosa dei test antidroga ai ministri vi piace?
4: Mi piacerebbe, ci sarebbe molto da ridere.
0: No, secondo me ci sarebbe molto da piangere, in realtà, più che da ridere. No, io sai che cosa farei, Fabi? Test psicoattitudinali, i famosissimi test,
1: ragazzi,
0: psicoattitudinali.
1: Ma scusa, rimaniamo senza nessuno, cioè, te lo dico, capito, facciamo il Parlamento
0: tragica.
1: Vuoto, cioè.
0: No,
1: dai.
0: Io lo farei, puoi entrare in Parlamento solo se laureato o laureata, okay. Test psicoattitudinali, test antidroga,
1: certo,
0: e basta.
1: Bene, ma la vedo dura. C'è Damiano David, ci torniamo tra poco.

0: Tu cosa fai questa sera? La voce è quella di Noemi in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiane Alvise. Allora, il primo ministro francese Le Cornu ha disposto in questa circolare il test antidroga per tutti i ministri e anche alti funzionari di Stato, motivando, diciamo, come una forma di tutela per eventuali, diciamo, attacchi criminali all'indirizzo di questi ministri. Noi vi abbiamo chiesto che cosa ne pensate voi, insomma, vi piacerebbe se questo test antidroga fosse esteso anche ai nostri parlamentari, tornando sul fatto che in realtà la proposta è stata fatta diverse volte in Italia, ma non è mai stata poi, come dire, non è mai divenuta legge,
1: no? Chissà come mai.
0: Ragazzi, sentiamo.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ma allora, se volete liberare completamente il Parlamento, facciamo questa legge, facciamo questa legge, perché ci sarebbe il fuggi-fuggi generale. Tra l'altro, se ricordate bene, tempo fa ci fu un'analisi, una verifica su le banconote che girano all'interno del Parlamento, e il responso di questa analisi non fu molto rassicurante.
1: È vero.
0: Ragazzi,
1: è vero, avevano trovato delle tracce di non mi ricordo quale sostanza strana. Vabbè.
0: Beh, del resto uno almeno così si dà delle spiegazioni.
3: Allora, il discorso della laurea non lo condivido per niente, perché ti posso garantire che dopo un'esperienza amministrativa mia ho avuto a che fare con dei laureati che secondo me il test bisognerebbe farglielo a loro.
0: Io sono d'accordo.
3: Piuttosto che gente non laureata ma con tantissima esperienza che veramente sanno fare benissimo le loro cose.
1: Sì, ci sta.
0: Vabbè, alla fine non è garanzia, nel senso, la voglio dire, la laurea non è assolutamente garanzia di preparazione, ahimè, purtroppo, dipende sempre dall'università, poi come la fai, come ti impegni, eccetera. Allora, siccome questo argomento vi appassiona, quello del test antidroga, magari ci torniamo
1: assolutamente
0: tra poco, però Alvise, che non ha bisogno di fare test antidroga.
1: No, assolutamente.
0: Giusto?
1: Assolutamente.
0: No, magari con l'antisigare.
1: Magari vabbè, 17 anni, 18 anni.
0: Capito, eri un po' così cannaiolo. Cioè, vabbè, ha lasciato peraltro dei residui, diciamo.
1: Sì, cervello bruciato.
0: Rimanete con noi perché tra poco vi darà tutte le informazioni sul tempo che farà.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
0: Allora ragazzi, facciamo così, io dico tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
5: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
6: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
0: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è qui.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Radio Number One
2: Meteo.
3: Amici e amiche di Radio Number One, andiamo su trebimeteo.com per sapere quali saranno le previsioni per le prossime ore. Sole e gran caldo, ma attenzione perché entro stasera ci saranno degli improvvisi forti temporali nel nord, che per l'appunto ha iniziato la propria giornata con temperature non al di sotto dei 27 gradi centigradi e che si alzeranno fino ad una massima di 37 gradi. Percepiti saranno ovviamente molti molti di più. Al nord, come detto, soleggiato, poco nuvoloso. Dal pomeriggio ci saranno delle nubi in prossimità dei rilievi appenninici con qualche rovescio o temporale sulle Alpi Marittime, ma attenzione perché questo non porterà per l'appunto delle temperature più fresche. E poi la situazione sarà esattamente la stessa anche per le prossime due giornate. Attenzione soprattutto su Valpadana, zone interne della Toscana, della Sardegna per andare in un'altra regione, e anche su tutto il sud Italia. Questo è tutto. Se volete conoscere ulteriori dettagli andate su trebimeteo.com oppure scaricate l'app gratuita per i vostri smartphone di Trebimeteo.

0: Bom dia, bom
1: dia. Ciao.
0: Ecco, allora io sono pornografica pure io. Io il gelato me lo devo leccare, ragazzi, non c'è niente da fare. Sono della parte del zio Nasti, io sempre cono. Cioè, non mi piace avere le due mani occupate, anche per una questione di comodità.
1: Ma
0: e
1: no.
0: Poi io me lo gusto di più se me lo lecco tutto, e poi se me lo sbrodo che se ne frega. Ciao ragazzi, un bacio grande, grande, grande.
1: Ma come, per una questione di comodità? È molto più comodo avere il cucchiaino, insomma, no? La palettina, la palettina.
2: No, pensaci, scusa, comodità significa che tu hai una mano impegnata con il cono e quindi ti lecchi il gelato e l'altra è libera. Invece la coppetta è in una mano, il cucchiaino nell'altra e non c'è una terza mano. Quindi è vero, è vero.
1: Ma sì, ma comunque devi godertelo quel momento lì. Se invece si sta sciogliendo il gelato, sei costretto a star lì a guardarlo continuamente e devi mangiare più velocemente di quello che è il necessario. Non è così comodo in realtà.
2: Ma comunque, a parte che non è che a te non ti si scioglie, ti si scioglie nella coppetta che ti fa tutta quella quell'acquetta dentro, dai, e anche lì ti si versa, ti giri.
1: Ma no, ma riesci a cavartela molto meglio. So, zio, che tu avevi intenzione di raccontarci qualcosa circa la nascita del cono gelato, allora mi sembra che questa base sia quella più pertinente.
3: Brum brum, a te piace il cono, la coppetta?
1: Stringi.
3: Allora, quando è nato il cono gelato? Quando? Negli Stati Uniti, lo sapevi?
1: Io pensavo in Italia, sono sincero, no, dottore.
3: Nato negli Stati Uniti da un pasticcere bellunese, tale Italo Marchioni.
1: Ah, ok, però era italiano.
3: Certo, chi è che magna? Siamo noi, no? In Italia si magna, è tutto magna.
1: C'è una grande tradizione del gelato in Italia, lo sapevo.
3: E quindi è stato lui a ricevere il brevetto per il macchinario che produceva le cialde. Brum brum.
1: Beh, grazie.
3: Prego, non ti preoccupi, tu continua a mangiarti una coppetta, che poi ti mangi la pasta. Ti fa male, la plastica, tutta plastica.
1: Ho fatto un po' di fatica ad essere sincero a capire alcune cose del racconto del buon zio Nasti in versione buonanima,
3: tutto
1: Maurizio.
3: Tutto chiarissimo, sei tu che non capisci, brum brum.
1: No, per favore, votate per la coppetta, perché voi che usate il cono, sì, è una prova di sopravvivenza, poi vivete in quest'ansia di una goccia che continua, altro che una, che continua a cadere.
3: Pensiamoci.

0: We Pray Coldplay su Radio Number One, stiamo discutendo di questo buonissimo e gustosissimo gelato che fa il caso nostro in queste giornate.
1: Ma devi farlo devi farlo bene. Com'è? Gustosissimo, gustosissimo. Ma la pubblicità?
0: No.
1: Buonissimo. Gustosissimo.
0: No, anche perché sono abbastanza sono abbastanza arrabbiato, perché all'inizio mi sembrava, insomma, che tutti votassero per la coppetta, invece andando avanti a leggere messaggi, ad ascoltare messaggi, vediamo un po'. Cono, sempre non c'è nulla da buttare, anche per l'ambiente, dice Inna da Brescia.
1: No, guarda, sono stato buono e non te l'ho detto, perché la sostenibilità è Cono e noi che siamo degli ecologisti, fischia, queste cose non le lasciamo così.
0: Ma da quando lo zio Nasti è ecologista, ragazzi?
1: Infatti,
0: se lo conoscete,
1: sono anche cosa, lascia stare, sono una personcina a modo.
0: Silvida Mantova dice Cono tutta la vita, poi sempre Cono troppo buona, anche la cialda, dice Susi. Mai preso un gelato in coppetta in 25 anni di vita, questo nostro amico, molto bene.
1: Bravo, ma non farlo ancora, continua così.
0: Messaggio vocale.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Cono tutta la vita,
0: ecco.
2: Ma vuoi mettere leccare, mettendo insieme tutti i gusti, avere in bocca quella freschezza e soprattutto modificare la forma del gelato a nostro piacimento, o più goduriosa o meno goduriosa. No, Cono tutta la vita. Un bacione, Monica da Milano.
0: Beh, volevo farti ascoltare
1: Monica. Guarda, io chiuderei su Monica, perché mi ha un po', come dire, destabilizzato. È stato un messaggio molto bello, ho sudato, ti dico solo questo.
0: E io ti dico solo questo, che ascoltiamo Canto d'amore, l'ultimo singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni su Radio Number One. Ritrovo un po' di serenità perché è sempre bello quando regaliamo cose, regaliamo cosine, e quindi adesso si gioca.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
3: Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Quindi manda adesso un WhatsApp al numero 393 4440444 con la risposta esatta alla domanda e anche il tuo nome. Ma qual è la domanda, caro Andrea?
1: La domanda è questa: quale stretto separa Asia e America? Le opzioni: Gibilterra, Bering, Hormuz o Bosforo? Domanda quindi di geografia non così semplice. Vediamo un po'. Messaggi, come detto, le risposte al 393 4440444.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: I Love America, Patrick Jewett su Radio Number One. Questo è One Match. Abbiamo anche la vincitrice del gioco di oggi, si chiama Veronica. Benvenuta Veronica qui su Radio Number One.
1: Ciao Andrea, ciao Francesco.
0: Lo zio Nasti ha deciso di ammutolirsi in qualche modo in questo intervento, perché ha detto che non vuole parlare con te. Ha detto che non vuole parlare con te perché hai votato coppetta al nostro match di oggi.
1: Vabbè, ma è buonissima la coppetta, sta solo di gelato e non di altro.
0: Infatti, diciamoglielo. Intanto complimenti, perché sei stata velocissima a rispondere alla domanda che abbiamo posto a tutti voi poco fa. La domanda era questa: quale stretto separa Asia e America? Quindi domanda di geografia, le opzioni erano Gibilterra, Bering, Hormuz e Bosforo, e tu Veronica hai risposto?
1: Bering.
0: Molto bene, complimenti. Allora Veronica, lo stretto di Bering, sai anche quali stati unisce? Quali stati? No, difficile
1: no.
0: Questa. No, la Russia da una parte e l'Alaska dall'altra. Comunque i biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto sono per te. E per chi? Con chi andrai? Sai già?
1: Sicuramente col mio compagno, era da tanto che volevo andarci.
0: Anche perché sono bellissimi, quindi sono molto contento che riuscirete ad andare insieme. Un posto veramente meraviglioso lì nel Verbano Cusio Ossola. E da dove ci iscrivi?
1: Io abito a Monza.
0: Ok, quindi comunque non è neanche così tanto lontano, ecco, rispetto ai giardini,
1: esatto,
0: botanici. Una bella passeggiata per ai giardini, però proprio poi per arrivarci naturalmente un po' di
1: bella gita.
0: Sì, una bella gita fuori porta. Veronica, grazie mille per essere stata con noi qui su Radio Number One, e complimenti ancora e buona gita.
1: Grazie mille.
0: Grazie Veronica, presto, continua a rimanere qui con noi su Radio Number One, che intanto andiamo avanti con la nostra musica. Alex Warren con Passenger.

0: Ligabue su Radio Number One, Ligabue.
1: Ma quello che conta è che anche qui. E anche questo martedì hai preso le mazzate e le hai prese a suon di coni di gelato in testa.
0: Ma io non me l'aspettavo, perché poi non ho avuto neanche il tempo di fare l'appello, forse non sarebbe servito.
1: Non ho avuto tempo. A cosa ti vuoi appellare? A cosa ti vuoi appellare? Cono, signori,
0: Parlare dei barattoli, no? Per confrontare lo yogurt al gelato in coppetta per poter.
1: Ecco, devi far così, Andrea, devi attaccati al barattolo. Dopo attaccati al tram, attaccati al barattolo. Ciao vincitore!
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è.
0: Lo avete capito da voi, il vincitore è lo zio Francesco Nasti.
1: Ma hanno vinto i coni gelato, quello, allora, a proposito di suoni onomatopeici, quello slurp slurp che ci piace tanto, diciamolo, che d'estate, ma anche d'inverno, noi proprio lì che ci diamo di quelle leccate al cono, ci sbausciamo tutti quei bambini. Torniamo bimbi, questo è il bello del cono, si torna bimbi.
0: Ma vi rendete conto che avete votato quello che prende sì il cono gelato, ma sempre il gusto puffo?
1: Non è vero, non è vero, io faccio soltanto i cookies, Nutella, pinguino e Ferrero Rocher.
0: E allora voi continuate pure con il cono a mangiarvi il gelato con tanta ansia e con poca civiltà. E niente, noi vi diamo l'appuntamento a domani. Grazie zio Nasti, grazie.
1: Grazie a te Andrea Brumlu Ferrari per aver partecipato anche oggi, bravo.
0: Molto bene, grazie a tutti gli ascoltatori. One Match torna domani dalle 13, ora Stefano Federici il suo pomeriggio number one. Grazie a tutti!
1: Buon pomeriggio!
0: Ciao,
1: bye.
0: Ciao!
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Grazie a Brum Brum, grazie allo zio Nasti. Tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima l'informazione.
1: Radio number one, notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Sono 40 le persone morte in Francia per annegamento dal 18 giugno e quanto ha riferito il premier francese Le Cornu in un paese che ha appena attraversato la notte più calda dal 1947 e dove in tanti hanno cercato refrigerio in acque vietate, la balneazione, come laghi, fiumi e canali non sorvegliati. Ondata di calore che sta colpendo duramente anche l'Italia. Oggi le città da bollino rosso passano da 12 a 15. A Milano, Torino e Brescia allerta a livello 3, la più elevata. Previsti in giornata picchi di 38 gradi a Firenze, 37 a Milano, 36 a Verona. Un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. Francesco Imprezzabile, questo è il nome dell'agente, ha perso il controllo della moto cadendo tragicamente a terra. Sono in corso le ricerche dell'automobilista alla guida della vettura pirata. Un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto la scorsa notte mentre si trovava a bordo di un monopattino a Brindisi. In provincia di Avellino, invece, un bambino di 10 anni in sella ad una minimoto è stato travolto mortalmente da una Jeep sotto gli occhi del padre. Brexit, 10 anni dopo dal referendum del 23 giugno 2016 ad oggi nel Regno Unito, l'economia ha viaggiato con il freno a mano tirato, governi sempre più deboli e nostalgia dell'Europa. Secondo un'analisi dell'Università di Stanford, il PIL pro capite britannico è tra il 6 e l'8% più basso rispetto a quello che sarebbe stato senza la Brexit. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa di 2 euro sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi, al 1 ottobre, l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. Giovanni Malagò è eletto nuovo presidente della Federcalcio, adesso è l'ora delle scelte. Sul fronte del CT della Nazionale, Conte sembra in vantaggio su Mancini, mentre per Maldini sarebbe pronto il ruolo di direttore tecnico. Mondiali di calcio, vincono l'Argentina 2-0 sull'Austria con una doppietta di un super Messi, la Francia che liquida 3-0 l'Iraq con doppietta di Mbappé, la Norvegia 3-2 sul Senegal, anche qui con un doppio Holland, e l'Algeria che ha battuto 2-1 la Giordania. Prossime sfide alle 19 Portogallo-Uzbekistan, alle 22 Inghilterra-Ghana, all'1 di notte Croazia-Panama. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: la nuova The Wave. Buon pomeriggio, buon martedì, come state? Tutto a posto? Qualche temperatura eccessiva da segnalare. Ho dato un'occhiata alle massime a Piacenza in questo istante, 36 gradi. Però non male. Bolzano 2 in meno, 34. Brescia 1 in più di Bolzano, 35. A Milano stessa temperatura, 35. Ad Aosta 1 in meno, 34. A Catania 32. A Verona 34. Insomma, si boccheggia.
1: Ciao Stefano, mister c'è presente. Viva il PN1. Ti abbraccio. Ciao Stefano, buona
0: grande
1: radio. Ti
0: mister.
1: Ascolto. Ciao ciao.
0: È il nostro allenatore.
2: Ciao Stefano, buongiorno e buongiorno a tutto il popolo del PN1. Ricordatevi, non è calore, è solo percezione. Ciao.
0: Bella questa, non è calore, è solo percezione. Non so se mi insulteranno oppure no.
3: Uè, cason che mi! Ciao Iggy!
0: Già, ma qui la situazione potrebbe migliorare o peggiorare.
4: Ciao Stefano.
0: Eccolo.
4: Ci sono oggi e anche oggi dico...
0: Bravo.
4: E volevo... dire che adesso in questo periodo delle ferie tanti hanno il problema degli animali, il gatto, il cane, dove lasciarlo. Io consiglio a tutti, di chi piace gli animali, di aver prendere in casa una coppia di piccioni. Quelli non danno problema, fanno tutto da soli.
0: Sì, sì, soprattutto quando devi pulire, però non danno problemi. No.
5: Ciao Stefano Damiano, oggi
0: grande.
5: Ci va di lusso, sono solo 36, cavoli dai, ieri erano quasi 38.
0: Oggi di lusso, due in meno.
5: Oggi siamo dei signori. Ciao Damiano, presente?
0: Oh. Ciao Damiano, grande. Quando sono tornato a casa ieri sera c'erano 33 gradi, punto 2 all'interno del mio appartamento, ci ho detto ma tutto a posto.
6: Stefano presente, buon pomeriggio.
0: Anche la Sicilia Bedda c'è, 393-444-0444. Buona calura, buona estate 2026 a tutti voi. Benvenuti nel secondo PN1 di questa settimana. In dolcezza si continua con il rilassamento. C'è cioè, sì.

0: per One, c'è il PN1. Buon pomeriggio, grazie naturalmente per aver scelto la nostra radio e soprattutto questo programma in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
1: Stefano, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao Matteo.
0: Ciao Matte.
1: Direzione Milano. Attualmente sono a Bereguardo. Ci sono, il camion mi segna 37 gradi
0: all'ombra,
1: ma ero fermo in un centro logistico che sotto il sole mi segnava 42.
0: Sotto il sole, sotto il sole.
1: Tornato sono.
0: Beh, ci sono parecchi di voi infastiditi da queste alte temperature. Se per alcuni, diciamo, avere la casa troppo calda è fonte di stress, c'è uno studio recente che invece ha scoperto qual è l'evento più stressante di tutti. Cioè, tra l'inizio di un nuovo lavoro, l'arrivo di un figlio o il divorzio, c'è un evento ancora più preoccupante per le nostre menti. Si tratta del trasloco. Cioè, quando si trasloca, mente e corpo, secondo gli esperti, subirebbero uno stress mai provato prima. Cioè, traslocare non ti fa dormire la notte perché il cervello continua a pensare a questo trasloco, dove va messo questo, dove va tolto, rimesso quello. Cioè, il 45% degli intervistati ha detto che si è trattato di gran lunga dell'evento più stressante della loro vita. Poi al secondo posto in classifica c'è la separazione e il divorzio, il 44%, seguito dall'organizzazione del matrimonio, il 33%, l'arrivo di un figlio, il 31%, e cominciare un nuovo lavoro, il 28%. Secondo voi, amici e amiche del pomeriggio number one, gli esperti in questo caso hanno o non hanno ragione? È il trasloco l'evento più stressante per corpo e mente? Raccontatemi la vostra su WhatsApp.

0: Funk, Francesco Gabbani e l'estate 2026 racchiusa in questo nuovo progetto di Francesco, inserito anche all'interno della nostra classifica. Ogni sabato la Play One, stiamo parlando del trasloco perché un recente studio ha scoperto qual è l'evento più stressante di tutti. C'è chi giustamente è infastidito da queste alte temperature e sostiene sia il caldo, c'è chi invece sostiene il trasloco, ovvero gli esperti. Andiamo per ordine, per quanto riguarda il caldo.
1: Magari fa poco testo perché stavo in mezzo al traffico.
0: Vai.
1: Ma sul Lungotevere con lo scooter mi segnava 41, alla faccia di Forlì, che è la città più calda d'Italia. Ciao Marco.
0: Ciao Marco da Roma, 41 gradi sul Lungotevere.
2: Per me l'evento più stressante è quando devi cercare una casa che non trovi. Enisa Manerbio.
0: Anche quello è un evento assai stressante, cercare una casa che non trovi.
3: Marco dalla provincia di Brescia, gli esperti hanno completamente ragione.
0: Ah sì.
3: Io ho fatto il trasloco un anno fa e è uno stress spaventoso.
0: Quindi
3: ciao.
0: Gli esperti in questo caso, secondo il nostro ascoltatore bresciano, hanno ragione. Un recente studio ha scoperto che il trasloco è l'evento più stressante di tutti. Corpo e mente vanno completamente in tilt.
4: Ciao, secondo me la cosa più stressante è avere un capo di lavoro che non capisce niente e non ha voglia di lavorare e ti comanda. Quella è la cosa più stressante e non sa fare niente.
0: Aia.
4: Lo vedo sulle spalle della mia compagna. Ciao Claudio da Verona.
0: Grande Claudio, speriamo che la situazione possa migliorare. C'è Marisa che ci scrive: lasciamo perdere ragazzi, io sono in pieno trasloco e dove sto andando non è la casa definitiva, dovrò fare tappa per un mese perché la casa non è pronta e con questo caldo è tutto bellissimo. Ovviamente sta scherzando. Ciao Marisa, un abbraccio, in bocca al lupo per la nuova casa. In arrivo anche Taylor Swift nel PN1.

0: Spain. Taylor Swift, colei che riesce a spostare con il suo merchandising, i suoi concerti, il PIL americano. L'abbiamo ascoltata molto volentieri qui su Radio Number One, dove da 22 minuti sono aperte le porte a un nuovo appuntamento con il pomeriggio Number One. E oggi un recente studio ha scoperto qual è l'evento più stressante di tutti. Si tratta del trasloco, perché quando si trasloca, mente e corpo, secondo gli esperti che hanno effettuato questo studio, subirebbero uno stress mai provato prima.
1: Pensa cos'è fare il trasloco a luglio, allora. Ciao Claudia.
0: A luglio è più o meno con le temperature di oggi, 34, 35, 36 gradi, quest'afa che ti attanaglia.
2: No, beh no, per me non è la cosa più stressante il trasloco, sarà perché ormai ho esperienza dopo il 12° trasloco, so già. Quindi, anzi, mi piacciono i traslochi perché ti fanno avere buoni pensieri, ecco. E riguardo al caldo, figurati, ho appena finito di fare la cuoca e adesso mi sto divertendo a stirare. Un bacio dalla Wendy.
0: Con questo caldo ci stiamo divertendo a tenerti compagnia mentre stai stirando, cara Wendy. Wendy, scusa. Cioè, perché?

0: magiche sui vostri dispositivi mobili, perché arriverà l'enigma della Sfinge qui su Radio Number One.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1.
2: Buonasera.

0: date è iniziata giusto ieri, l'altro ieri, però definitivamente Kid Rock nel 2007 ci avevano un po' di ragione con questa canzone. Lei cosa dice?
1: Aveva previsto tutto, un po' come i nostri oroscopari, no?
0: Un
1: loro,
0: po' come
1: forse.
0: Nostradamus.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Niente, facciamo finta di

0: l'elettricità di Daring the Prim.
1: Sono tutto un elettrico io, non l'automobile, ma i capelli.
0: Daring, faring, but sharing.
1: Of course you can.
0: Of course, cosa?
2: Ma lei è un cretino.
0: Niente,
1: of course, di corsa, in Corsica, lei può tradurlo come vuole.
0: Cioè, se lei fa le battute, le capisce. Adesso io non posso più avere questo modo, però adesso io guardi.
2: Posso avere un aumento?
0: No, adesso già gliel'ho dato prima, adesso vengo ogni quarto d'ora e do un aumento, se no.
2: Scusi, non ho capito.
0: Glielo spiega lei.
1: No, guardi, meglio di no.
0: Fortuna che il Berti è andato via, però è tutto sotto controllo, direi che. Siamo più tranquilli adesso, no? Tanto mangiare non abbiamo mangiato niente.
3: Non mi meraviglia, mio Sire.
0: Perché neanche a noi, guardi. Direi che Gandalf è sempre sul pezzo.
1: Gandalf non va mai via prima, vero?
0: No, no, no.
1: Perché adesso serve molto al nostro locale,
0: è
1: lui. Sì.
0: È il perno di Va bene, chi dobbiamo salutare sulla prossima canzone, che è l'ultima richiesta in questa giornata? Dobbiamo salutare Ma.

0: anche alle Mental, vogliamo dirlo. In Svizzera fanno anche, o almeno hanno fatto della buona musica, in questo caso con questa produzione. I Double, era 1986, questa era The Captain of the Heart su Radio Number One. Buona serata, grazie a Mara per la richiesta e grazie a tutti gli amici che in questa serata hanno richiesto della musica, ma in me purtroppo non ci abbiamo dello spazio per tutti, vero signor
1: Gabbro? Finiti adesso, ma in generale
0: nella vita,
1: non ce n'è più
0: proprio. Ci sono

0: Basta il tempo di un fiore.
1: No, incanto d'amore, ha visto, signor Gabbro?
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, sono tornati.
1: Mamma mia.
3: Donne.
1: Madonne, cosa che stiamo andando. Va bene, salutiamo Maria Grazia, buonanotte Maria Grazia.
2: Buonanotte, sogni bedde.
1: Salutiamo la Sicilia, salutiamo tutti gli amici che ci hanno messaggiato in questa serata. Ciao Andrea, ciao Mara, buonasera a tutti. Buonasera a tutti gli amici che non abbiamo salutato, non abbiamo fatto in tempo a salutare. Ma
2: ci sentiamo domani, signor Lucchino.
1: Adesso arriva la Manu, Number One Classics, e come dire, voi fate una buona serata, ma soprattutto, almeno voi, come sempre, fate i bravi. Yes.
4: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Dice, I come back.

0: da Radio Number One, sono le 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buonasera a tutti da Manuela Doriani. Come vi avevo preannunciato, questa settimana è tutta nostra in sostituzione di Lilli, che si sta godendo le sue meritate vacanze. Noi saremo insieme in questo viaggio serale tra le 22 e le 23 ogni sera, da lunedì a venerdì, appunto, che si chiama Number One Classic. Quindi i pezzi più iconici che hanno fatto la storia della musica, anni 70, 80 e 90. Con cosa partiamo questa sera? Con un brano molto dolce che si chiama Along Without You, un pezzo degli anni 80 di King.
1: Number One.

partiti con uno di quei pezzi, insomma, che a me ricorda tanti pianti fatti da adolescente, no? Ve le ricorderete anche voi, le prime cotte, ecco. Cioè, ecco. A me questa canzone ricorda proprio quelle, quei pianti lì, no? Quando ti piaceva tanto qualcuno, ti sentivi così innamorato di questa persona e sentivi queste canzoni un po' struggenti così, giusto per rincarare la dose, non lo so. Se lo facevo solo io, se è una cosa che abbiamo fatto tutto. E Long Without You faceva parte della mia playlist per i pianti isterici. Ed era una canzone appunto degli anni 80, uno dei singoli più iconici di questa band New Wave dei King, insomma, che ha rappresentato anche dall'Inghilterra, ha conquistato il resto del mondo. Per augurarvi buona serata su Radio Number One, per continuare Macho Man, quindi cambiamo decisamente mood, arrivano i Village People.

1998, in queste prime tre battute di questo inizio, questi primi tre pezzi di Number One Classic di questa sera, ci siamo fatti proprio praticamente tutti i tre decenni di cui ci occupiamo. Anni 80 con i King, anni 70 con i Village People, anni 90 con Cher, questa Strong Enough, che esisteva anche in una male version. Io l'ho scoperto questa sera, non lo sapevo, devo dire la verità, non l'ho mai sentita. E non si tratta di un remix, ma proprio una versione con un testo adattato dal punto di vista maschile. Come forse sarebbe giusto che fosse per tutte le canzoni, no? Cioè, nel senso, giustamente, se uno la sente ed è una donna, suona in un modo, se uno la sente è un maschio, magari un po' sente che le appartiene, dovrebbe esserci una versione maschile. Non lo so, sarebbe complicato, però è stata una bella idea per l'epoca. C'era con Strong Enough in Number One Classic, che prosegue con Michael Bolton, How I'm Supposed to Live.

0: Believe in Miracles, la conosciamo tutti molto bene, noi che abbiamo magari qualche anno in più, in Number One Classic, un grande pezzo delle Jackson Sisters del 1973, che non erano, non avevano nessun legame, non erano men che meno le sorelle di Michael Jackson. Si è creduto questo per tanto tempo, ma non era assolutamente la verità. Avevano però lo stesso cognome, giustamente. Era facile pensare a questo. Erano cinque sorelle originarie della California che costruirono una carriera indipendente nel soul e nel funk, che non c'entravano assolutamente nulla con Michael e con i suoi fratelli. Su Radio Number One, il Number One Classic, che torna tra poco.
1: Number One Classics.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno Combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli Scombriccolati, siete voi, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli Scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1965.

bisogno di particolari presentazioni. Questo capolavoro di Zucchero del 1987 ha bisogno soltanto di essere ascoltato con l'attenzione che merita, se si può con un pochino di volume in più, se non si può vista l'ora magari, ma va bene anche così. E esiste in due versioni questa canzone, la versione del 1987 che è quella che abbiamo ascoltato, e poi ce n'è un'altra del 1981 che forse ricorderete, che era un duetto praticamente, perché era cantata da Zucchero insieme alla star inglese Paul Young, che cantava Senti un Giane, ed era molto bene, insomma è un momento che ha dato grande successo a questa, un'idea che ha dato grande successo a questa canzone. In arrivo dal 1972 un altro pezzo iconico, come tutti quelli che ascoltiamo in Number One Classic, Adventure Highway. Avrete capito già che si tratta degli America.